kushu sebe chi la. Ngatsu tsangma shu xiao da kye yo ma shi. Chi ma kye ge lang chi lo chi me chi la. Ngatsu tsangme ama shu la la. Ama la sa pyo gu shi.

tige nye nye jia yu su du ma tak jie da yong che bu ju gang ma da me jiao ma xiong de che ma jie bia yi sim zui yu zai yi ting zhe me zhuo le ge ge te bia yi gang zi di gang ma da me jiao ma ka ma pin zui xiong de che ya ti shi ma na zo er ma neng shi ge zhen di me zha ge ge te bia yi te shi ji bu di kuo zu le ya ge gang ma da me jiao ma xiong de che ge te zhe di jie kan le kan sam che ni me zhuo ge zhang wang te bia ti shi